0: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma questa è una sirena.
0: Allora mi devo arrivare. Mi devo essere Ulisse.
1: Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro il dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e quando si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pita, sono volpe in una astuta, sono lingua di una muta, sono brutta come sciuta, sono la terra saluta, sono uscita tu non c'eri, eri c'eri ed ora c'eri, sciolte sopra dei templari, eri ed ora non sei più, sono un meno senza zero, sono zenzero ma nero, sono Silvio ma sincero, ora non mi dai del tu, sono l'orto di chi è morto, sono un arto tutto storto, sono Cristo non risorto, sono neonato senza parto, sono sportello sempre aperto, sono inganno senza torto, dopo cena senza mirto, del tessuto senza sarto, sono uscito dal selciato per cercare il mio passato, l'ho provato era scaduto, addio penne con ragù, sono calvo con la tinta, sono colombo senza pinta, sono banco nota finta, cioè le corna di lamù.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non blocca.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio, diciamo,

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa

Se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ai ferri,

Pensa, ti facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

Ti è mancata la speranza, la forza all'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere, oltre a quello del piacere, un po' di sale e

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo del

vecchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri.